0: un focus consacré à Vérone. Pour plus d'informations et inscriptions pour la rentrée 2026, vous pouvez contacter loireitalie@orange.fr ou visiter le site loireitalie.com. Restez informés de l'actualité de la culture italienne dans la circonscription consulaire de Lyon avec Radio Fuoricampo. Émissions en direct et podcast toujours disponibles sur radiofuoricampo.com et sur nos réseaux sociaux.
1: De la vraie musique avec de vrais textes, c'est sur couleur.
2: Ciao a tutti, amiche e amici di Radio Fuoricampo e benvenuti ad una nuova puntata di anni 60 e dintorni. Oggi torno a parlare delle canzoni d'amore e comincio con un vero e proprio inno che i Beatles lanciarono nel 1967 e che resta ancora oggi uno dei pezzi più conosciuti al mondo, All You Need Is Love. Al di là del testo e soprattutto del ritornello incredibilmente semplici ed efficaci che lanciano un messaggio chiaro ed immediato, la canzone, pur essendo molto orecchiabile, è in realtà estremamente complessa, con arrangiamenti sofisticati e un ritmo che, fateci caso, varia tra i classici 4 quarti e di 7 ottavi, che ne fanno l'incubo delle cover band che di primo acchito pensano di trovarsi di fronte ad una canzoncina semplice da studiare in 2 minuti. Per farne un messaggio internazionale, i Beatles pensarono bene di cominciare la canzone con le note dell'inno francese e anche in onore alla fratellanza invitarono il loro grande rivale Mick Jagger ad unirsi alla registrazione dei cori di fondo.

Nel 1960 un giovane cantautore italiano quasi sconosciuto scrive un pezzo che celebra un suo incontro amoroso. La canzone viene proposta ad una cantante altrettanto giovane, ma già in rampa di lancio da un paio d'anni, che inizialmente è perplessa dal tema, che sembrerebbe riferirsi ad una prostituta, ma alla fine è convinta dalla melodia e dal tono poetico che fa passare il messaggio senza scandalizzare troppo. I due artisti in questione sono Gino Paoli e Mina e ne nasce uno dei capisaldi della canzone italiana, Il cielo in una stanza.

Passiamo in America, dove i Wright House Brothers, un duo di eccezionali cantanti, stava avendo un buon successo grazie alle loro voci che si fondevano a meraviglia. Nel 1965 decisero di incidere una cover di Unchained Melody, una canzone degli anni 50 già molto conosciuta e registrata in varie versioni, ma che grazie alla loro interpretazione da pelle d'oca diventerà un incredibile successo planetario.

Visto che siamo in periodo di Eurovision, che si terrà in Italia grazie alla vittoria dei Måneskin l'anno scorso, parliamo della prima vittoria italiana. Nel 1964 una cantante di 16 anni vinse tra la sorpresa generale il Festival di Sanremo, mettendo in mostra una sensibilità ed una capacità ad emozionare il pubblico sorprendenti per una ragazza della sua età. Poche settimane dopo il successo si ripete in modo ancora più eclatante all'Eurovision, dove Gigliola Cinquetti trionfò in modo quasi unanime con Non ho l'età. Mi piace ricordare che 10 anni dopo Gigliola partecipò di nuovo all'Eurofestival, dove arrivò seconda dietro solo ad un gruppo di future superstar, gli ABBA.

Nel 1962 Bert Russell, ottimo compositore e produttore americano, scrisse Tell Her, una simpatica canzoncina basata sul semplice messaggio «Se ti piace una ragazza, diglielo». La prima versione, incisa da Johnny Thunder, non ebbe il successo sperato. Così l'anno successivo il colpo di genio. La canzone diventa Tell Him e viene affidata alle Exciters, un trio femminile come cominciava ad andare di gran moda in quegli anni. L'inversione dei ruoli, oltre alle bellissime voci delle tre ragazze, piacque al pubblico e diventò il più grande successo delle Exciters.

Parlando di canzoni d'amore, in Italia è sempre difficile non citare Battisti e Mogol. Nel 1971 incisero quella che è forse l'apoteosi della canzone popolare, una musica semplicissima con tre accordi che chiunque prenda in mano una chitarra può suonare semplicemente. Un testo pieno di amore, emozioni, di inquietudini che ciascuno può trovare gioioso o triste a seconda dell'umore del momento. La canzone del sole è la classica canzoncina che chiunque può scrivere. Solo che bella così ne viene una su un milione.

A metà degli anni 50 cominciò la storia di una band vocale un po' particolare, i Drifters. Non si trattava di un gruppo stabile nel vero senso della parola, ma piuttosto di una serie di cantanti che venivano ingaggiati per qualche periodo e poi eventualmente cambiati dal manager George Treadwell, secondo le sue esigenze ed il suo budget. Questo turnover continuo non ha impedito ai Drifters di avere una direzione ed uno stile abbastanza lineari e di sfornare alcuni pezzi di grande successo commerciale. Uno dei miei preferiti, Save the Last Dance for Me, è uscito nel 1960 con un testo che personalmente trovo di una dolcezza immensa, che dice più o meno: cara, sei qui per divertirti e so che ti piace ballare, quindi passa pure la serata a ballare con tutti i ragazzi che vuoi, ma per favore tieni l'ultimo ballo per me. Ciao e alla prossima!